kilona diaras. Prevai gatinan kolese. Mandi asiga gatando. Hai kongi singe la kemo navira.